il lumi centauro, il mare, il india o il vento, il vatture fifero e il terribile.

Ilie calo aquilia, il lumi centar e o mare, il india o tarilvon, il vature fifiro.